0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2399.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3, in punto.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:29.
1: Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto. Solo su

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7666.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 7 2 5

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 30 minuti.

0: telefono lo puoi richiedere con il codice 8408.
1: Sono la stella del bar, modo di fare amiccante, zingarello per strada, la fortuna nei

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4979.
1: Qualche anno fa mi si è ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: essere brutti.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 9 7.

città. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 3 5 2.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà. Toro, stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli. Gemelli, prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino. Cancro, sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi. Leone, non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate, andateci con prudenza. Vergine, in questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita. Bilancia, dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi. Scorpione, non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza, non è il caso di perdonare. Sagittario, a volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di solito. Capricorno, attenzione, non fatevi manipolare e influenzare da quelle persone che vi fanno solo buona impressione. Acquario, inizialmente date la vostra disponibilità, poi altrettanto velocemente vi staccate, perché al primo sgarro non ammettete repliche. Pesci, oggi dovete imparare ad avere più pazienza con le persone, in generale. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
1: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 1 3 5

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8216.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Coppa Italia è il giorno della finale tra Lazio e Inter. Sarri ci crede e sogna una notte magica.
5: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato. Bisogna crederci fino alla follia.
4: Chivu vuole centrare uno storico doblete.
6: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
4: Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico, ore 21. Elezioni FIGC depositate nell'ultimo giorno utile le candidature di Malagò e Abete. L'assemblea elettiva è in programma il prossimo 22 giugno. Tennis al Foro Italico mezz'ora prima della finale dell'Olimpico, la sfida dei quarti tra l'azzurro Darderi e lo spagnolo Hodar. Domani toccherà Sinner contro Rublev. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

chat di Radio Jukebox, nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: 4, 3, 2, 1. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
5: più gonfia?
4: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
1: CNR, giornale radio.
6: La visita di Donald Trump a Pechino, accogliendolo, Xi Jinping ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali, dicendosi anche felice per la visita in un momento nel quale il mondo si trova a un bivio. Il presidente americano ha poi definito grande leader il suo omologo cinese, diversi i nodi delicati sul tavolo, incluse la guerra in Iran, la questione di Taiwan e il tema dei dazi. Colloquio tra il presidente Mattarella e l'israeliano Herzog. Il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione con riferimento al caso Flotilla. 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta, appena cucito lo scudetto i nerazzurri all'Olimpico non inchiodiscono la Lazio battuta 2-0 conquistando la Coppa Italia. E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro approda in semifinale battendo in 3-7 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar. E da Alessandro Cisini li ringrazio dell'ascolto.
7: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
8: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
7: E passiamo alla pagina sportiva.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 0158.
1: Vivo ricopiando yesterday e sono sempre in mezzo ai guai.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore, ma non la gente.

0: sempre in viaggio con Benefica on the road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
0: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
8: Toro.
7: Stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
8: Gemelli.
7: Prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
8: Cancro.
7: Sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
8: Leone.
7: Non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate. Andateci con prudenza.
8: Vergine.
7: In questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
8: Bilancia.
7: Dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
8: Scorpione.
7: Non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza. Non è il caso di perdonare.
8: Sagittario.
7: A volte fareste bene ad essere più concreti e pratici, come lo siete di

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: CNR, giornale radio.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.
5: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
7: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni: quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati a Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
6: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio, battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
8: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che va la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
9: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
8: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5.500.000 di euro.
6: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio! I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4491.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Non so cosa mi riserverà il futuro. Voi continuate a chiedermi del ritiro e io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento. Il tempo, figuriamoci i detrattori di professione, niente e nessuno scalfisce l'orgoglio di LeBron James, uno dei più grandi cestisti di tutti i tempi, sullo stesso gradino del podio con Jordan e Kobe Bryant. Così parla il fuoriclasse di Akron, 41 anni, congedatosi suo malgrado dai playoff con i Lakers, travolti 4-0 nella semifinale della Western Conference dai campioni in carica dei Thunder, ma comunque dopo aver preso per mano i giallo-viola, orfani dell'infortunato Doncic, con l'ennesima doppia-doppia, 24 punti, 12 rimbalzi. Non ho più nulla da dimostrare in questa lega, ho visto e fatto di tutto. Prosegue James, che potrebbe anche continuare per una stagione, non è detto, con la franchigia di Los Angeles. 23 stagioni nell'NBA, miglior marcatore della storia, sia nella regular season che nei playoff. 4 anelli, 3 ori olimpici. Non è un caso se ti chiamano The Chosen One, il prescelto. Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1 5

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
4: Jukebox. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te.
1: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

ma soprattutto su di me. Limonata, mi bevi con una cannuccia, mi lasci senza saliva. Butti giù la bocca.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
9: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
8: Temperature in aumento.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

0: Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

0: sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Siete sensibili, ma a volte avete paura di esternare i vostri sentimenti con le persone che invece lo meriterebbero, perché uscirebbe fuori la vostra vera realtà.
1: Toro,
0: stare a contatto con i propri amici è molto importante, soprattutto per voi che avete bisogno del confronto e di continui consigli.
1: Gemelli,
0: prendetevi del tempo per assimilare gli avvertimenti che vi vengono proposti, perché sarà da questi che potrete imparare a conoscere meglio chi vi è vicino.
1: Cancro,
0: sarebbe bene per oggi imparare ad ascoltare, come gli altri ascoltano voi.
1: Leone,
0: non conoscete tutte le persone che vi affiancano perché le idealizzate, andateci con prudenza.
1: Vergine,
0: in questa giornata sarà bene che la vostra capacità di comprensione venga accantonata per fare un po' di posto alla rabbia, in modo da trasmetterla a chi se lo merita.
1: Bilancia,
0: dovrete avere la giusta prospettiva delle situazioni, quindi attendete un paio di giorni prima di muovervi.
1: Scorpione,
0: non fate passare tutto liscio a coloro che hanno insultato la vostra intelligenza, non è il caso di perdonare.
1: Sagittario,
0: a volte fareste bene ad

0: Adesso l'informazione astrologica.
1: Il piede di due brani preferiti. Radio Jukebox.
0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Dall'America arrivano i nuovi coaguli intelligenti che potrebbero evitare perdite di sangue e salvare così un gran numero di vite umane. Li ha messi a punto un team di ricerca internazionale impiegando una tecnologia pionieristica, il sangue di pazienti e donatori. Grazie a questa scoperta, infatti, sarebbe possibile utilizzare il dispositivo come cerotto di emergenza in caso di incidenti o interventi chirurgici. La ricerca è stata pubblicata di recente su Nature. Durata e qualità del sonno potrebbero essere degli indicatori affidabili per determinare la speranza di vita dei pazienti, è quanto affermano i ricercatori della Oregon Health and Science University negli Stati Uniti in un articolo recentemente comparso su Sleep Advances. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver realizzato un ampio sondaggio tra il 2019 e il 2025. Dai test è emerso che, in ordine di rilevanza, solo il fumo lo precedeva tra i fattori esplicativi di questo importante indicatore che orienta pazienti specialisti nella scelta di terapie e stile di vita. È tutto appresso con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8402.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: La moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
1: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
4: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un

0: Tanat.it.
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: per iniziare insieme. Buongiorno popolo di Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Devo un attimino indagare. Avete per caso l'amante con voi? No, ne parlo perché questa mattina, insomma, si parlava della notizia di Caltanissetta, insomma, quella di cui abbiamo parlato ieri, ma ne parlavo durante la mia trasmissione televisiva su Prima Antenna TV, ecco, e questa mattina è una telespettatrice, insomma, che ci ha girato intorno e ha detto: io ho l'amante, ecco, insomma, e allora sono quelle cose che ti fanno iniziare la giornata in una maniera un pochettino diversa e ti chiedi: ma come li nasconderanno questi amanti? Ma funziona ancora dentro l'armadio, sotto il letto, nel cassettone?
1: Pronti per la nuova giornata di musica.
0: Buongiorno.
1: Di Radio Jukebox. Buongiorno. Siamo... Vladi.
0: Sono io.
1: Un bacione da Maddi.
0: Grazie, ciao Maddi.
2: Buongiorno, buongiorno e buon giovedì a tutti, Ale.
0: Buongiorno Ale, buona mattinata, buona giornata. Voi l'avete l'amante, insomma, siete stati...
3: Buongiorno Vladino, buon giovedì mattina.
0: Ciao Maddi.
3: Cortocircuito.
0: Eh?
3: Cortocircuito, fuoco all'improvviso, fuoco all'improvviso.
0: Ha qualcosa che non va, no?
4: Buongiorno Vladino, io ho visto un amante appeso come il Babbo Natale, hai presente lì attaccati al balcone?
0: Dove?
4: Quelli che si vedono, no, il periodo natalizio, era lì,
0: dove?
4: Ciao a tutti da Gianmarco.
0: Dove l'hai visto? Fuori dal balcone? Beh, però è vero, ci possono essere quei condomini.

0: 3 9 9 9 7 7 9 4, popolo di Jukebox, grazie, mi fate sentire il vostro buongiorno. Allora, è già difficile gestire una compagna, figuriamoci due, avere l'amante. Vedi, donna, io l'amante ce l'ho in ufficio, io lo sapevo. Io queste cose qua, delle situazioni intriganti in ufficio, mamma mia, vedi, ce l'avrà forse di fronte, si mandano le occhiatine, quelle situazioni lì proprio intriganti, buongiorno popolo.
1: Ciao Vladi, buona giornata da nonna Francesca.
0: Ma
1: un
0: nonna
1: bacio,
0: Francesca.
1: Ciao. Mi saluti mia figlia Ilenia e la piccola Sofia che ti ascoltano sempre. Un bacio, ciao, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno nonna Francesca,
2: buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti da Torino.
0: Buongiorno.

0: Fox. Allora, io ti voglio tanto bene. Ciao Lori, buona mattinata, buona giornata. Io ti voglio tanto bene. E ci segue da Catania. Buongiorno, scrive buongiorno Vladi. Ti scrivo sempre e non mando vocali perché non posso farli. E aggiunge, avrò l'amante per restare in tema o non posso farli dove lavoro. Un bacio e buon inizio. Allora, se tu adesso me la metti così, cara Lori, ciao, buongiorno, hai l'amante? No, no, perché altrimenti non l'avresti nemmeno scritto.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiornissimo Vladi, buongiorno. Mi son fatto l'amante.
0: Pure.
1: Una donna bollente.
0: Pure.
1: Per me tu non sei più niente.
0: Franco.
1: Ciao Vladi, la Francuzza da Palermo.

La più bella del mondo su Radio Jukebox. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete? Tanto questa è Radio Jukebox, editola tutti.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lucio Battisti, perché no? Buongiorno Angela, buona mattinata, ben sintonizzata con noi. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. A cos'è che scrive la nostra amica da Catania? Allora, a lei sposata felicemente da 25 anni, wow! Insomma, però comprendo che oramai le coppie fedeli sono davvero rare. Grazie sempre per la compagnia, ma mi ha mandato un bacio. Vabbè, tanti a te.
1: Ciao Vladi, mi faresti ascoltare Giocala di Vasco Rossi. Buona giornata a tutti.
0: Volentieri. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare, anzi dove siete, popolo di Jukebox, così almeno vi mettete al corrente. Adesso invece torniamo indietro nel 1983, da Bollicine, Vasco Rossi, Giocala bellissima, mi piace, io non ce l'ho.

333 999 7794, numero a vostra disposizione. Tra pochissimo si torna insieme, restate con noi, anzi canteremo con Fiorello Finalmente Tu, la richiesta Silvia che ci segue da Biella. Un bacione a Silvia, restate con noi. Siete con Vladi, scaricate la nostra app ADN Play, ci potete ascoltare e ci potete guardare sempre.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: dici tu.
1: Era Fiorello con Finalmente tu su Radio Jukebox e dobbiamo andare a salutare Silvia da Biella che scrive: buongiorno Vladi, metteresti Finalmente tu? La dedico a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Grazie alla nostra amica Silvia che ci segue da Biella. 393 999 7794, grazie a tutto il popolo di Jukebox perché ci sono veramente una marea di vostri messaggi.
0: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio.
1: Mamma,
0: ciao mamma.
1: Ieri se l'è proprio dimenticato, lo dico alla mamma di Maurizio, Maurizio si è proprio dimenticato della mamma. C'è invece Giovanni, buongiorno, posso richiedere il baffa di Masini per salutare le mie colleghe? Grazie. Il messaggio è da parte di Giovanna. Giovanna, che cosa ti hanno fatto le tue colleghe? Come mai dedichi il baffa di Masini alle colleghe?

0: come Sini il Baffa. Giovanna, richiesta per salutare le sue colleghe. Vabbè, e chissà che cosa hanno fatto. Fabrizio scrive: buongiorno a tutti, se c'è una canzone che odio è il Baffa di Marco Masini, quando in onda io spengo letteralmente la radio. Ribrezzo, ha scritto nel messaggio. Vabbè, capita quando capita. No, perché Fabri l'altro giorno, i nostri tecnici ci hanno messo al corrente che lui ha fatto una marea di richieste, ecco, dove il capita c'era sempre. Giuro!
1: Vladi, mi fa ascoltare DJ Dado, per favore, grazie, un bacio a tutti, ciao Vladi!

0: Palermo. Dobbiamo salutare Give Me Love, DJ Dado su Radio Jukebox. Vedi, lo ammette. Sì, perché avevo digitato la parola capita sul PC e il sistema intelligente mi ha ricordato delle canzoni che ovviamente conoscevo e non ho esitato a richiedere. Tu immagina che i nostri tecnici le volevano togliere tutte. Ho detto no, secondo me è successo qualcosa. È successo qualcosa.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac!
2: Ma vai da Totac!
6: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: LVI da K7, questa era Santa su Radio Jukebox, il loro nuovo singolo.
1: Guarda, oggi non so che titolo scegliere dei Bundabash, ma la faccio scegliere a te, che sia movimentata, mi raccomando. Buona diretta
0: insieme ad Alessandra Moroso. Mambo Salentino, ti viene voglia di ballare? Ti muovi un pochettino? Muovi il piedino?

0: Fantasci insieme ad Alessandra Moroso, Mambo Salentino su Radio Jukebox, il piedino di Alex.
1: Ciao
0: mosso.
1: Vladi, sono Samuela da Chioggia, vorrei ascoltare Ciao. The Way I Am di Charlie Puth, grazie mille.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao alla nostra amica da Chioggia.

Allora, Vladi, 25 anni di matrimonio. Una canzone nostra per il mio meraviglioso marito. Wow, vabbè, la canzone è bellissima, però. No, è vero, insomma, questa è anche un po' mia, questa canzone. Quando sono nel mood sole, cuore, amore, questa è la canzone che mi accompagna. Erano anch'io, ciao Lori!

0: Salutare Lori, ciao. Allora, stavo pensando una cosa, l'altro giorno una mia amica, io sono single oramai da un po' di tempo, insomma ho delle amiche che cercano di sistemarmi, ecco, e l'altro giorno una mia amica ha detto ho trovato quella per te, insomma è proprio cano, quella che piace a te. E allora stavo pensando, ma le canzoni, perché questa è una canzone che fa parte di un mio, si possono riciclare in amore le canzoni? Dai, i regali no, forse, però le canzoni si possono riciclare? Eh no, perché a me questa piace. E questa, prima dire, insomma, era già quella con la mia ex.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
3: più gonfia?
2: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: CNR, giornale radio.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di medicina rigenerativa. Lo facciamo col professor Carlo Tremolada, chirurgo plastico milanese di fama internazionale e vero e proprio pioniere della medicina rigenerativa. Lui ha messo a punto questo sistema che si chiama Lipogems, praticamente il grasso che cura, e ci facciamo spiegare come è nata l'idea e come funziona, insomma, questo Lipogems.
9: Lipogems non è nient'altro che tessuto adiposo, cioè il grasso che abbiamo sottocutaneo è particolarmente ricco di microvasi, di capillari. Sopra i capillari ci sono delle celluline che si chiamano periciti, che sono a loro volta i precursori delle cellule staminali mesenchimali, che sono quelli che fanno la manutenzione del nostro corpo e quindi la riparazione e le rigenerazioni. Cosa succede? Che se noi con una particolare Lipogens, è questo device medicale, questa particolare macchinetta che permette di ridurre in piccoli pezzettini il pochettino di grasso che viene aspirato con una cannulina nel sottocuto, come fosse una liposuzione ma è meno invasiva, diciamo che sui capillari che sono attorno, proprio all'interno di questi pezzettini di grasso, ci sono queste celluline che stanno come aggrappate, che quando esiste un'infiammazione, un taglio, qualunque cosa, loro si staccano, vanno nel tessuto, capiscono tramite dei recettori che hanno sulla cellula, tutte le nostre cellule sono piene di recettori, capiscono qual è il problema e si attivano per aggiustarlo. Gli ambiti che adesso è più diffuso nel mondo, addirittura approvato sia dall'FDA sia dal Centro Nazionale Trapianti, è sicuramente nell'ortopedia per la riparazione dei danni della cartilagine o anche dei danni alle legamenti, tutti quelli che sono i traumi ortopedici, non traumi ma anche la degenerazione, cioè il vecchietto che ha un problema, che non riesce più a camminare e gli hanno detto che deve fare la protesi, può cercare di evitarsela semplicemente facendo una sola iniezione di Lipogens, che poi eventualmente può essere ripetuta dopo 2, 3, 4 anni. Quindi come al minimo ritarda la protesi stando abbastanza bene. Basta un'iniezione, perché qui c'è l'altro concetto fondamentale. Noi prima le ho parlato di questi pezzettini ricoperti dai vasi, con a loro volta ricoperti da questi periciti, precursori delle staminali, giusto?
8: Sì.
9: Questi pezzettini sono integri, cioè è proprio dei pezzettini di grasso tuo. Quindi già da questo capisce che è super sicura come tecnologia se viene fatta correttamente. E i pezzettini cosa fanno a differenza di qualunque altro farmaco? Si attaccano al tessuto se tu li metti dove servono, aumentano la densità vascolare del tessuto e questo permette di guarire come se tu fossi un bambino, perché quello che fa diminuire la capacità di guarigione con l'età è proprio la perdita della densità dei microvasi.
8: Grazie per essere stati
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: 393 999 7794. Ma le canzoni si possono riciclare ad altre persone, insomma, quelle d'amore, quelle...
1: Tanto non ci ascolta nessuno.
0: No, non ascolta nessuno. Proprio nessuno. No.
1: Ho riciclato di tutto io. Ho riciclato di tutto.
0: Ho capito. Allora, sì, Vladi, si possono riciclare sia i regali che le canzoni. Questo è il messaggio di Fabri da Torino. Allora, Vladi, questa canzone l'ha scritto Lori da Catania. Catania, giusto? Ricordo bene. No, perché io mi perdo sempre. Catania, Sicilia bella. Questa è la canzone mia e di mio marito del film Notting Hill. No, le canzoni poi non si riciclano, come senti. Sono unici, ha scritto nel messaggio. Io saluto la nostra amica Lori. Che tempo c'è, Lori, quest'oggi? Lei non parla, però è lei che mi ha messo la pulcettina, quella là, quella del tipo io non parlo. Per quale motivazione? Forse perché non posso, a causa del lavoro, o perché è un amante?
2: So much want
0: che c'è?
2: Degli ISO base, Vladi.
0: Vabbè, beh, però non puoi iniziare con ciao Vladi, sono Walter. No, proprio così. Gli ISO base.

0: da parte Nico e volevo ascoltare gli Ace of Base. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione.
1: Buongiorno Vladino, qui da Maria da Giaveno, saluto i colleghi da Ita Castagna, gli amici della Buffa e mio amore Davide, buona giornata a tutti. Mettici una musica un po' bella carica, bella grintosa, così almeno lavoriamo veramente molto più velocemente. Un bacio, ciao Maria da Giaveno.
0: Un bacione a te, ciao Maria. Tutti profumati quest'oggi? Non è c'è nessuno che dà un po' fastidio. Restate con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: vai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente
4: 800 940 974.
3: Una scelta importante per risultati di prestigio.

parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: cara richiesta da Marilu. Buongiorno Vladi da Palermo, potresti farmi ascoltare cara di Lucio Dalla? Grazie e buona giornata. 393 999 7794, popolo di Jukebox, grazie. Siamo anche sul canale 254 in tutta Italia, voi potete stare in nostra compagnia sempre.
1: Vladi, buongiorno, sono Maria Grazia da Catania. Ho provato ieri a mandarti un messaggio.

0: Sì. Salda Vinci con Per Sempre Sì su Radio Jukebox. Carmela da Sommariva del Bosco, la richiesta lei. 393 999 7794.
1: Buongiorno Vladi, buona trasmissione.
0: Buongiorno
1: a te e tutto lo staff di Radio Jukebox, da Carmelo da Novara. Ciao.
0: Buongiorno Carmelo da Novara. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

siciliano celentano con azzurro, richiesta dal nostro amico Falbo. Buongiorno, ciao Vladino. Oggi è il compleanno di Jessica. Nel fargli gli auguri da parte dell'Alplast, giusto? Potresti farle ascoltare l'ultima poesia di Ultimo, che come sai è il suo cantante preferito. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox e grazie. Gioielliere Ultimo, l'ultima poesia.

Harry insieme a l'ultima poesia. Buongiorno Vladi. Sono Vittorio di Cirie, come stai? Bene, volevo ascoltare Baby Baby di Corona e dedicarla a Claudio, a tutti i miei colleghi e soprattutto a te. Ciao, buona giornata.

0: batteria è. Però è bellissimo questo messaggio che arriva da parte della nostra amica che ci segue da Catania. Scrive: una bellissima giornata qui a Catania, fra sole e Radio Jukebox si lavora da Dio. Fantastico, fantastico. Tra poco andremo ad accontentare Roberta, ci segue da Vercelli, uno su mille. Gianni Morandi, state con noi.
1: Moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
1: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio, appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi, parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianni Morandi, uno su mille su Radio Jukebox. 393 999 7794, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate, ascoltate sempre, potete stare sempre con noi.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Bradi, buongiorno a le vostre famiglie, buongiorno. A tutte, metta tutto in non fascia, tutta insiamola.
0: Tutti quanti.
1: Alle nostre famiglie, a quelli del mio quartiere.
0: Giusto.
1: Bradi, se mi puoi dedicare una canzone di Adriano Celentano, quella
0: è andato,
1: o il forestiero,
0: è
1: oppure
0: andato in onda.
1: Celentano lo stai smettendo. Allora metti quella mio amore.
0: Espresso.
1: Questa. Grazie Bradi. Oh, saluto a tutte.
0: Però, perdonami Teresa, ma mi saluta a tutti con più calma, con più charme, con più eleganza. Vi saluto a tutti. Dai, proviamoci.

0: Johnny Cash con Espresso Macchiato.
1: Espresso, allora, Macchiato.
0: Vediamo un attimo da Teresa da Palermo, vediamo un attimo. Sentiamo un attimo. Allora, lei aveva terminato così il suo messaggio. Io ho detto un pochettino più.
2: Devo salutare a tutte!
0: Ecco, questo saluto a tutte! Ecco, ho detto un po' più grazia. Poi sentiamo che cosa dice, sono preoccupato. Però potrebbe anche aver cambiato tono. Dolce, tenera, signorina.
2: Ragione, però dico con tutto cuore e con tutto sentimento.
0: Ok.
2: Le voglio bene da tutte, con tutto il cuore. Ciao, Sam marito.
0: No, vabbè, però si può dire anche con un'altra intonazione. Si può, Teresa, si può. Allora, buona giornata a tutti, mi faresti ascoltare Vivere a Colori? Questo è il messaggio di Rosa. Ciao Rosa. Alessandra Amoroso.
3: Facci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione,

Alessandra Amoroso con Vivere a colori, la richiesta rosa. 393 999 7794. Vorrei ascoltare Pescatore di Bertoli con La Mannoia. La dedico a mia cugina Fede che ci ha lasciato troppo presto. Mancherai, cugi, grazie. Questo è il messaggio che arriva da parte di Sara.

0: Angelo Bertoli insieme a Fiorella Mannoia. Questo era Pescatore su Radio Jobbox. Ci riproviamo con la nostra amica Teresa da Palermo. È un pochettino, sì, cambiata un pochettino. No, è un corso accelerato radiofonico in diretta.
1: Allora,
0: questo.
1: Bladi, dimmi. Sono un po' raffreddata. Bladi,
0: dimmi.
1: Vi amo con tutto il cuore e con amore. Tutto il sentimento e con vale. Tutto il mio cuore.
0: Vedi?
1: Di più a mio marito.
0: Ci
1: va
0: riesce.
1: Bene così, Bladi?
0: Bravissima.
1: E voi voglio bene lo stesso.
0: Ma no, potevi evitare la parte finale. Potevi rimanere così dolce.
2: Abbiamo capito tutti, va, tranquillo.
0: Ma come? Ma cosa hai capito? Ah, non hai capito?
2: No, abbiamo capito tutti, va, tranquillo.
0: Ma cosa? Restate con noi. Questa è Radio Jukebox. Dove siete? Cosa fate? Con chi siete?

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: CNR, giornale radio.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'Andaluz, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La voce di Rec con Se non ami su Radio Jukebox. Dobbiamo salutare il nostro amico Fabri.
1: Buongiorno Gladino, sono Carmelo. Volevo richiederti Sfumature di Nicolò Filippucci. Grazie mille. A Palermo c'è fresco. Ciao ciao.
0: Come c'è fresco a Palermo? Non c'è il sole a Palermo, Carmelo.

0: Niccolò Filippucci. Era Sfumature su Radio Jukebox. Intanto Carmelo mi scrive: sole fresco, si sta benissimo. Bene,
1: ciao,
0: bene.
1: Bradino, ciao. Un saluto a te, un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox. Perché? Fate come me, ascoltate Radio Jukebox senza pensarci troppo, perché chi ci pensa resta senza.
0: Grazie. Grazie. 393 999 7794. C'è Salvina che vuole ascoltare ancora con la voce di Mina remissata da Mark Rons. Bellissima, bella, bella. E così balli anche mentre ci sei. Ciao Salvina, un bacio.

0: ancora Mina, remix di Mark Ronson, delizia, fantastico. Salvina da Caltanissetta, un bacione a lei.
1: Ciao Vladi, buongiorno a tutti coloro che ti ascoltano, è sempre un piacere ascoltarti, sempre le canzoni che ti fanno ascoltare, che mi fanno ascoltare, dai.
0: Grazie.
1: Oggi è il compleanno della mia compagna, mi fai ascoltare una bella canzone, gentilmente, a tua scelta, grazie, buona giornata, sempre Carlo.
0: Ciao Carlo, tanti auguri alla tua compagna, tanti auguri a lei, vabbè, nome qual è? Tanto tra pochissimo la mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, su Jukebox.

0: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio con Mezze Verità. Ciao Alessandra, 393 999 7794.
2: Ciao Radio Jukebox, sono Tiziana. Vorrei ascoltare un brano a piacere vostro, che mi possa mettere un po' su di morale. Un bacio, ciao ciao.
1: Tiziana, ci proviamo con i The Colors e Rolling Stones, anche perché l'ha richiesta Sofia, così almeno accontentiamo entrambe. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate?

0: The Color con Rolling Stones su Radio Jukebox. Sofia, un bacione alla mia amica Sofia. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Radio Jukebox.
0: Ciao, buongiorno.
1: Sono Vincenzo da Palermo. Per
0: Vincenzo,
1: favore,
0: ciao.
1: La canzone.
0: Cosa?
1: Se si può.
0: Cosa?
1: Eros Ramazzotti, più sì. Bella cosa.
0: Vincenzo, l'abbiamo già messa. È già andata in onda. Mannaggia. Però salutiamo Vincenzo da Palermo. Un abbraccio a lui.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Sofì e Noemi con Farfalle nello stomaco su Giubbotto.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buongiorno. Buongiorno. Mi faresti ascoltare Nightmares dei Pinguini? Grazie. Un abbraccio grande. Ciao.
0: Ma almeno un bacino.

0: Pinguini tattici nucleari su Radio Jukebox.
1: Vai. Ari, buongiorno Bradi.
0: Buongiorno.
1: Eccoci qua.
0: Eccoci qua.
1: Questa mattina, per favore, mi fai ascoltare cosa? La nuova di Antonacci, che You and Me, mi pare che si chiami.
0: Giusto.
1: E se fosse già andato in onda, hai tu le canzoni nostre d'emergenza.
0: L'archivio.
1: La mia mogliettina cara, con tanti bacioni.
0: Anche da parte mia.
1: Proprio forti forti.
0: Sì, anch'io.
1: E facciamo anche un saluto alla mamma.
0: Bacio mamma.
1: Fratelli e sorelle.
0: Aspetto l'invito.
1: E tutta Radio Bloody Show.
0: Ok.
1: Ciao da Maurizio.
0: Maurizio, ciao, aspetto ancora l'invito.
1: Ma come non ti ascoltare la canzone, capiste? Non ti ascoltare la canzone,
0: eh? Ti l'ansia. Quando fa così, ti mette l'ansia. 393 999 7794.

Biagio Antonacci, You and Me, sono Radio Jukebox. Io non so stare al mondo, yeah, yeah, yeah, senza di voi. Senza di voi. Arriva anche Alex Warner con Ordinari, dobbiamo andare a salutare Roberto.

0: Alex Warner con Ordinary su Radio Jukebox. 393 999 7794, siamo Radio Jukebox, cerchiamo di soddisfare la vostra voglia di musica, però voi siete protagonisti con noi. A tra poco con Antonello Venditti, dalla pelle al cuore per Vincenzo.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: cuore su Radio Jukebox, richiesta da Vincenzo.
1: Ciao Vladi, a te e agli amici di Radio Jukebox, sono Salvo da Catania. Ciao. Mi faresti ascoltare Caos Perfetto di Rob, la mia concittadina?
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao.

0: Box, devo andare a salutare Donatella, ci segue da Pisa, un bacione, ciao Donatella.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, tutto a posto, grazie.
1: Spero tutto bene.
0: Sì, con voi benissimo.
1: Volevo chiederti se potevi mettere il brano Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
0: Vai, bellissima.
1: E dedicarlo ovviamente a te e
0: grazie
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox e a mio fratello Luca.
0: Bene.
1: Ciao, da Manuela da Roma.
0: Ciao Manuela. Che tempo abbiamo a Roma? Dai, informo. Dai. Informo. Così. Così. 393-999-7794. Questo è il numero a disposizione con Vladi su Jukebox.

0: Giovanotti con Ragazzo Fortunato su Radio Jukebox. Manuela da Roma, ciao, un bacione enorme a Roma, è nuvoloso, scritto ahimè è nuvoloso. 393 999 7794, adesso con voi. Ma le ore passano velocemente, grazie a tutti quanti voi. Allora, devo andare a salutare Enrico, fantastico. Vladi, questa mattina ti ascoltavo a Torino, adesso mi trovo a Catania e ti sto ascoltando. E vedi? E vedi? Ci siamo. C'è Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Questa era porno.
1: Porno.
0: 393 999 7724. A quest'ora sono un po' curioso dove siete, cosa fate, con chi siete, così almeno cerco un attimo di capire. Saluto anche tutti quanti coloro che ci seguono di notte in replica su Jukebox TV, grazie, e agli amici che ci seguono anche sul canale 68 in tutta Italia su Bomb Channel.

0: Fox 393 999 7794.
1: Ciao
0: Vladino. Ciao.
1: Buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Ascolta, io volevo dedicare questa canzone.
0: Quale?
1: Al nostro magazziniere Gilberto.
0: Sì.
1: Chiamato Gibo.
0: Gibo? Ciao Gibo.
1: Che oggi purtroppo per lui è una giornata proprio no, di quelle no.
0: Che è successo?
1: No.
0: Come mai?
1: Vediamo se riusciamo un po' a farlo sorridere.
0: Se possiamo.
1: Allora, la canzone di Luca Capizzi, Sorridi.
0: Non ce
1: l'abbiamo. Io sono Paola dalla Val di Rana.
0: Ciao.
1: Bacio, buona giornata.
0: Ciao Paola. Sorridi lo stesso, Gilberto.

0: era Ossessione su Radio Jukebox. Sentiamo voi.
1: Ecco 13 buone ragioni per preferire Radio Jukebox ad una come te.
0: Mamma mia.
1: È un Vladino da mare.
0: Mamma mia, ancora.
1: Good morning Jukebox Family, ciao Vladino, come va?
0: Ciao, bene.
1: Sono contento, anche noi, dai, tutto bene. Senti, cortesemente ce lo faresti ascoltare di Zucchero 13 buone ragioni?
0: Sì.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono.
0: Ah,
1: ed essendo bravi continuiamo sempre a farlo. Ciao da Gianmarco.

0: 13 buone ragioni, il panino da salame, mamma mia, tanta roba. Sapete che io non devo avere del salame in casa, perché lo finisco tutto. È più forte di me, è più forte di me.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
3: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: con Amici per sempre, parlando di amicizia. Daniela la richiesta per dedicarla tutta quanta a Carmen, giusto? Ciao Daniela, un bacione.
1: Ciao Valadio, buongiorno, sono Maria Rosa.
2: Ciao.
1: Oggi vorrei ascoltare gentilmente, se non è ancora andata in onda, tenendomi degli 883.
0: Va bene.
1: Faccio un augurio a tutti voi di una buona giornata e ci sentiamo domani. Ciao e buon pranzo.

0: con Tenendomi su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ciao Flavio, sono Rosa D'Aluzzi.
0: Ciao Rosa.
1: Vorrei sentire il brano Salda da Vinci.
0: L'abbiamo già messo.
1: Rossetto e caffè.
0: L'abbiamo.
1: Poi voglio salutare una mia amica di Reggio Calabria, Fabiana.
0: Va benissimo. Ciao.
1: Ciao, un forte abbraccio.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Un bacione. Buongiorno, però l'abbiamo già messo, è già andato in onda. Buongiorno, potrebbe dedicare a Enzo di San Benigno Canavese la canzone Ehi bionda di Gianna Nannini? Sì, ce l'ascoltiamo.

0: adesso le piote non è che sono
1: no. Ciao Vladi, no, no.
2: Buongiorno. Ciao, buongiorno.
1: È una buona diretta e una buona giornata a tutti.
2: Grazie.
1: Andreina, un bacione. Ciao.

0: 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare Tiziana, Fabio, Franco e Marco che sono in macchina insieme e ci stanno ascoltando. Grazie ragazzi, ben sintonizzati con noi. Tra pochissimo per Jessica questa insensata voglia di te di ultimo.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: CNR, giornale radio.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Nata da Lorenzo Tedici.
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasa erba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui.

0: Jessica, ciao. E questa insensata voglia di te, tanti auguri intanto. 393 999 7734. Però arrivare così con ultimo che tutto tranquillo, io ti Jessica, ciao. Vabbè, questa è Radio Jukebox, siete con Vladi.
1: Oggi DJ di Barretta,
0: buongiorno.
1: Ascoltare una bellissima,
0: ciao,
1: canzone dei Ricchi e Poveri.
0: Sì.
1: Sarà perché ti amo.
0: Che confusione.
1: Dedichiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia, e saluta fratello Checco DJ, e saluta i suoi amici.
0: Voi siete una famiglia.
1: Marianna e Martina.
0: Voi siete una famiglia di DJ, giusto? No. DJ e anche tutti quanti cantanti. No, cerco di. No, io niente, ma nulla, nemmeno mio nipote.

0: Ricchi e poveri con Sara perché ti amo su Radio Jukebox. Ragazzi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi. Grazie veramente a tutte le amiche e tutti gli amici che ci ascoltano sempre. E c'è per esempio Caterina che scrive: Vladi, sono anni che ti ascolto ma non ti ho mai scritto. Nel frattempo le ascoltatrici si sono moltiplicate. Ora siamo in due. Un mesetto fa è nata la mia bimba Costanza. Un abbraccio. Ciao Caterina. Ciao Costanza, ben arrivata. Brava. No, perché mamma ti faceva ascoltare Jukebox.
1: Ciao brava. Brava, come stai? Stai bene?
0: Bene.
1: Anche io. Sento una canzone a mie sorelle.
0: Sì, cosa?
1: Giussi, Vittoria e Mimma.
0: Cosa ascoltiamo?
1: La canzone di Renato Zero.
0: Quale?
1: Mamma.
0: No, mamma.
1: Ce
0: no.
1: L'ha già messo e metti.
0: Dimmi.
1: Gilla Coscine. Bla bla bla.
0: Ci ascoltiamo Renato Zero.
1: Tutti quelli che mi conoscono.
0: Grazie.
1: Ciao da Rocco e buon pranzo.
0: Ciao Rocco. Renato Zero con No Mamma No. 393 999 7794. Siete con Vladi? Questa è

0: 0. Era No Mamma No su Radio Jukebox. 393 999 7794. Salutiamo il nostro amico Rocco, ma salutiamo e ringraziamo tutto il popolo di Jukebox.
1: Grazie. No, grazie, perché siete sempre di più e questo ci fa veramente tanto piacere. Grazie a tutto il popolo di Jukebox che è con noi.

0: maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
1: La moda è sempre in viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
2: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
1: Per te, abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
2: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
1: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per

0: Francesco Gabbani con Summer Funk su Radio Jukebox. C'è Silvia da Prato che noi dobbiamo andare a salutare. 393 999 7794, grazie a tutto il popolo di Radio Jukebox, perché siete una marea, ci sono una marea di vostri messaggi.
1: Buongiorno, buongiorno. Da Melo, Vladi.
0: Buongiorno Melo, ciao. Meglio tardi che mai. No, dico Melo, meglio tardi che mai, giusto? Allora, devo andare invece a salutare Giuseppe che è da Torino, che scrive: mi faresti ascoltare una canzone d'amore degli 883? Grazie mille. Allora ce l'ascoltiamo e la cantiamo tutti quanti insieme. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Scaricate la nostra app ADM Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

canzone d'amore con gli 883 su Radio Jukebox. Ciao Giuseppe. Ciao Vladi, sono Mauro da Torino. Mi faresti ascoltare Magnolia dei Negrita?

Radio Jukebox. E qui dobbiamo salutare l'amico Mauro. Restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, che siete voi che siete protagonisti con noi di Radio Jukebox. 393 999 7794.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: Samuele Bersani con Giudizi Universali. Qui andiamo a salutare Rosario che l'ha richiesta. Ciao Rosario, grazie, vai.
1: Buongiorno Vladi. Buongiorno. Sono Mauri dalla Val di Susa.
0: Ciao Mauri.
1: Mi metti Anamena 200.000 ore. Certo. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te. Anzi, oramai buon pomeriggio. 393 999 7794.

0: Andrea, 200.000 ore su Radio Jukebox.
1: Buongiorno Vladino Bello.
0: Buongiorno.
1: Eccomi qua, stamattina me li faresti ascoltare i miei Modà con gioia?
0: Volentieri.
1: Grazie, buona giornata, baci baci Angela.
0: La mia sciura di Milano, la mia sciura, la mia sciura.

0: erano i Modà con Gioia su Radio Jukebox. Devo andare a salutare la mia Shura di Milano, Angie. Già.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Tonino da Drosi, Piero Dice Tauro.
0: Ciao Tonino.
1: Buongiorno a te e a tutti voi dello staff di Radio Jukebox.
0: Grande.
1: Facciamo ancora grandissima buona giornata a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Jukebox.
0: Tutti.
1: Ascoltatrici.
0: Tutti.
1: Se mi mandi Non si può morire dentro di Gianni Bella.
0: Va bene.
1: E la dedichiamo sempre a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici di questa magnifica mittente Radio Jukebox.
0: Stiamo ripetendo.
1: Oggi qua il tempo
0: com'è?
1: È fra pioggia,
0: no.
1: Poi esce un po' il sole, poi pioggia.
0: Ma adesso
1: è tempo autunnale, sembra.
0: non siamo
1: ciao,
0: a
1: ciao Vladi, Tonino da Drosi, piano di Gioia Tauro. Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao Tonino, rimanete con noi, tra pochissimo Gianni Bella.
2: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianni Bella era Non si può morire dentro, sono io Jukebox, l'avete cantata, vero? Popolo di Jukebox, vai, fatemi sentire le vostre voci, ciao!
1: Ciao Bladino, oggi ciao. Ci puoi ascoltare la canzone di George Michael, Careless Whisper, non so se ho detto giusto.
0: Sì?
1: Valendo che tutto era di Jukebox.
0: Dai, vai,
1: ciao
0: vai,
1: da
0: vai.
1: Savino!
0: Ciao Savino! 393-999-7794, questa è Radio Jukebox.

0: Altre voci 393 999 7794. Sentiamo chi è con noi. Ciao
1: Vladi, sono Francesca.
0: Ciao Francesca,
1: potrei sentire per favore la canzone di Sabrina Carpenter, L'Espresso?
0: Va bene,
1: un caro saluto a tutti voi e tutto Radio Jukebox.
0: Ciao e grazie.

0: Sabrina Carpenter, questa era Espresso su Radio Jukebox. Fatemi sentire.
1: Vladi,
0: eccomi.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Sono buongiorno. La signora Dos Santos. Basta che mi mangi la di ginocchio da te con Gianni Morandi.
0: L'abbiamo già messo.
1: L'emozione non ha voce con Celentano. Può anche essere questa, che è bellissimo. Okay?
0: Anche lui grazie. Abbiamo messo.
1: Grazie mille, ciao.
0: Abbiamo messo anche
1: ciao, Vladi. Da che poco io esco di nuovo e non ho ascoltato nessuna musica. Ciao.
0: Come nessuna musica? Siamo una radio. Canzoni, vai che ce ne sono tantissime. Un bacione enorme, però è andato in onda anche Celentano. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul

0: picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Nerissima Serpe con Ridere di te su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
1: Buongiorno da Geppetto.
0: Buongiorno.
1: Siamo oggi in una giornata un po' più calda rispetto a quella di ieri, perché non ho ancora capito in che mese siamo.
0: forse novembre. No, vabbè, adesso c'è il sole. C'è il sole e si sta bene. Ciao al nostro amico Geppetto. Vai, fatemi sentire le vostre voci. Chi è l'amico di prima?
2: Siamo la famiglia DJ.
0: Sì.
2: Io e mio fratello.
0: Tutti.
2: Mio fratello Checco DJ suona.
0: Ma dai.
2: Uguale a Luigi DJ.
0: Vedete, tutti DJ. A Barletta, la famiglia di Luigi sono tutti quanti DJ. Siete con Vladi su Jukebox, arriva Petit aspettando primavera.

0: guarda Torino, da dove vi stiamo trasmettendo c'è il sole. No, abbiamo il sole, abbiamo il sole.
1: Ciao Vladi, come va?
0: Bene.
1: Potessi mettere l'uomo che cade di 13 Pietro.
0: Va bene.
1: Ciao, una buona giornata.
0: Ciao Andrea, ma dov'eri? Un tombino?

0: Pietro con Uomo che cade su Radio Jukebox. Andrea mi ha scritto: Vladi, sono nella cabina dell'escavatore, ecco per quale motivo c'era, si sentiva così, sembrava in un imbuto. Buon lavoro, ciao Andrea, vai, sentiamo chi è con noi.
1: Ciao, sono Spino di Sano Business.
0: Ciao.
1: Volevo fare tanti auguri al nostro collega Lorenzo, che oggi compie 29 anni, dedicandogli Per sempre sì di Salda Vinci.
0: Già,
1: ciao.
0: È già andato in onda, però tanti auguri a Lorenzo anche da parte nostra. Questa è Radio Jukebox.

0: Michael Jackson con noi su Jukebox. 3939997794.
1: Le canzoni sono tutte belle, grazie a te che ci fai ascoltare.
0: Ma grazie a voi.
1: Bacio, ciao.
0: Ma io devo ringraziare voi, perché le scegliete voi le canzoni su Jukebox.

0: sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento solo da Barron Gioielli presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17 Barron Gioielli.
1: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide! Giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili! E sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Brancale, Levante Delia con Al mio paese su Radio Jukebox, ragazzi, mi piace, questa, anche con questa io quando parte e sono in auto inizio a cantare.
1: Ciao mitico Vlad, buon pomeriggio. Ciao. Un saluto a tutto il popolo di Radio Jukebox in ascolto, sono Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: Oggi Vlad voglio ritornare un po' indietro nel tempo insieme, sì, a te, insieme a tutto il popolo di Jukebox, e ci ascoltiamo Bambolina di Gabri Ponte.
0: Volentieri.
1: Grazie mille, saluto
0: così alziamo il volume.
1: Marco, Marina e Paolo da Rivalta, e ti auguro un buon lavoro e ci sentiamo a fine diretta per un saluto finale, e ci sentiamo anche stasera su Radio Ricordi con l'arcobaleno musicale, va bene?
0: Va bene,
1: ciao.
0: Ciao Francesco, sa tutto, oramai sa tutto di me, sa dove mi troverà anche questa sera.

con Bambolina. Ragazzi, non si fanno queste cose. Allora, amici siciliani, io vi voglio tanto bene, grazie. Cara Lori da Catania, ti voglio bene, sei fantastica, però queste cose non si fanno. Allora, Lori ha inviato, e intanto scrive così, no, vi leggo il messaggio. Vladi, guarda che meraviglia, granita, cioccolato e pistacchio e brioche con il... tuppo. Ecco, con affetto le condividiamo con te e con tutta Radio Jukebox. Insomma, no, ti voglio tanto bene. Bene. Poi ne mangia anche due. No, io vorrei dire, c'è la prova costume, Lori. Due ne mangia. Perché sono due persone, una ne mangia solamente una di brioche, e invece qua ce ne sono due.

Enigma con noi su Radio Jukebox. Fabrizio, ciao. Mi sei tanto simpatico, ti voglio tanto bene, però allora Fabrizio ha chiesto all'intelligenza artificiale granita, cioccolato e pistacchio con brioche, quante calorie sono e quanta attività fisica in palestra ci vuole per smaltire tutte quelle calorie. E c'è la risposta: una granita pistacchio e cioccolato e pistacchio con brioche in stile siciliano può essere piuttosto calorica, soprattutto per via della brioche, ma è così buona, e della frutta secca, ecco. Stima realistica: granita al cioccolato 180-250 calorie, granita al pistacchio 220-320 calorie, brioche col tuppo 250-350 calorie. È ancora lungo e Fabrizio scrive: Vladino, visualizza.

0: Ah no, il titolo della canzone. No, voleva Herbal Meta. Insomma, dai, siamo giunti al termine, non ce la facciamo.
1: Ciao Vladino, grazie della diretta. Ciao,
0: no, prego.
1: Quando stai qualcosa in mente che devi mangiare, tu manda la Fabrizio Torino. Sì. Lo stronco subito, in un attimo. Oh, ciao Vladino, grazie. Okay, ciao. Okay.
0: Non è riposo perché andrò in palestra, mi aspettano.
2: Ciao,
0: per
2: Vladi. Ciao. Io e Paolo ci siamo, volevamo solo salutarti perché
0: grazie.
2: Oggi è una giornata un po' pienotta. Salutiamo anche Franci col suo papà. Un baciotto a te, dai. Non ti chiedo niente, tanto passerò alle 3 meno un minuto, quindi non ce la faccio. Ciao,
0: andati,
2: buona continuazione di giornata a tutti.
0: No, no,
2: ciao Vladino.
0: Adesso
2: grazie,
0: alzate,
2: per tenerci compagnia.
0: Alzate
2: Marina
0: il volume.
2: E Paolo.
0: Alzate il volume. Mamma mia, questa canzone a me piace molto.

0: Renato, perché mi ha scritto: sono sul trattore con la musica a palla. Vedi? Vedi? Grande Renato. Andrea con l'escavatore? Anche lui ha la musica a palla. Chiedo. Andrea, ciao, un salutone. Vai.
1: Ciao, guardate, domani.
0: Ciao.
1: Che sei in Asia e vuoi in America, però. Buonasera, parla, dai. Buon pomeriggio. Ciao.
0: No, Alessà, non ho capito.
2: Ciao a tutti, ci sentiamo domani. Ciao Vladino, ciao Gianmarco.
0: Allora, e salutate.
3: Ciao Vladi, a domani.
0: Ciao.
3: Però ti seguirò anche stasera su Radio Ricordi con l'arcobaleno musicale. Buon jukebox telematico a tutto il popolo di jukebox. Francesco da Rivalta.
0: Allora,
3: ciao Vladino, buon pomeriggio.
0: E l'ha dette tutte. Allora, c'era Patti che ha scritto: fa uscire il braccio dal finestrino. Buona palestra Vladi, questo è il messaggio arrivato da parte di Patti, grazie mille. Fatemi sentire Alessandro che ha detto prima. No, non l'ho capito.
1: Ti avevo chiesto in Asia, Voice in America, domani se ne parla.
0: Ah sì, siete tanti, Alessandro, succede.
4: Ciao Vladi, ciao Franci.
0: Ciao, grazie. Chi è che c'è? Alessandro che mi fa ciao con la manina. Alessandro, quanti messaggi hai inviato? No, ma una marea di cose hai inviato Alessandra. Fotografie, disegni, c'è veramente di tutto. Ciao Alessandra, un abbraccio enorme. Potresti salutarmi per favore? Sono Pietro, vi ascolto sempre, siete fantastici. Da Reggio Calabria, grazie anche al nostro amico Pietro. Ci sentiamo domani a partire dalle 10 qui su Jukebox. Mi raccomando, popolo di Jukebox, ditelo a tutti. No, che ci ascoltate. A tutti, mi raccomando. Tutti. Vi voglio bene, a domani, ciao!
5: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 5 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba.
7: Prenditi un Sunseeker.

0: divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti. Ma chissà quanto costa.
1: Ma vai da Totac!
2: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
8: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

questa è per chi è in viaggio, ma resta occhi negli occhi con chi rimane.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 357 2

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 2.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 1 8 1

0: sempre in viaggio con Benefica on the road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
0: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the road. Seguiteci sui social.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
4: Cadere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: CNR, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Assalandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche, hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale, via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: vai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: CNR, giornale radio.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
4: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
3: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene d'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella. Per

0: La bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora, Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia Russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar, tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: La ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: CNR, giornale radio.
8: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Arriva il monito di Draghi, l'Europa è sola.
9: È sola e deve far conto solamente su le proprie forze. Ormai è abbastanza evidente come gli Stati Uniti ragionino in maniera differente. Per Trump, per l'America trumpiana, l'Europa non è più un alleato solido, l'America non è più il guardiano del mondo che vuole preservare la compattezza e la prosperità in pace dell'intero Occidente. Quindi proprio per questo bisogna essere, dice Draghi, molto più assertivi, molto più fermi con gli americani, quindi ovviamente preservare una partnership che è storica, che arriva appunto da ormai quasi un secolo, ma considerando che l'Europa appunto deve fare da sé e quindi deve superare tutte le vulnerabilità che ancora ha. Le vulnerabilità sono tante, partendo da l'integrazione europea che purtroppo si è bloccata, non sta progredendo alla velocità che servirebbe in questi momenti, ma le vulnerabilità sono anche economiche, come per esempio la grande dipendenza che abbiamo dalle fonti fossili, quindi da petrolio, da gas per quanto riguarda l'energia, ma anche la grande dipendenza dalle cosiddette materie prime critiche, i minerali critici che sono fondamentali per la tecnologia. Appunto, poi la tecnologia è l'altro punto su cui Draghi insiste, è che dobbiamo sostanzialmente recuperare lo svantaggio nei confronti sia dell'America ma anche della Cina.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 1.

0: viaggio con Benefica on the Road, il mercato che porta grandi firme e stile nelle piazze della provincia.
1: Domenica 17 maggio ci trovi a Rivalta di Torino per una domenica all'insegna dello shopping più esclusivo, a prezzi da favola.
0: Per te abbigliamento, scarpe, accessori, bigiotteria, profumi, articoli per la casa.
1: Benefica on the Road è in tour domenica 17 maggio. Appuntamento a Rivalta di Torino.
0: Ti aspettiamo dalle 9 alle 18 in Piazza Gerbidi. Parcheggio in via Einaudi. Benefica on the Road. Seguiteci sui social.
2: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
3: Ma vai da Totac!
4: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0385.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione, né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. Non ti basta

se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo, magari l'avrò già dimenticata. Magari se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: CNR, giornale radio.
6: Persistono condizioni di tempo instabile su parte dell'Italia, con elevato rischio di rovesci e acquazzoni. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni, anche temporalesche, interesseranno principalmente la Lombardia, il Triveneto, la Liguria di Levante e il basso versante tirrenico, mentre altrove il sole sarà prevalente, seppur con presenza di nubi sparse. In serata e nella prossima notte la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile, in genere sui medesimi settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
11: perché se non deghi

0: Non ci credi?
1: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jubox.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 28200.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
3: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 2 9 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar, domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000, vola in semifinale dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne, l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
5: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
4: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
6: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
7: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
6: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
8: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
6: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
4: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere.
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Radio Jukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 8 0

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
0: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
0: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: CNR, giornale radio.
4: È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader hanno inoltre concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca anche a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della sanità britannico Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dan Boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli Internazionali d'Italia, 6-2-6-4 per il numero 1 del mondo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 0 6 5.

0: 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10 45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburante. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a €129 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo €2.307. Valore di riscatto €9.735, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7747.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, triplazione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: CNR, giornale radio.
3: Nelle prossime ore la tendenza vedrà una diminuzione dei fenomeni, anche se qualcuno sarà ancora possibile al nord e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il tempo andrà peggiorando a causa dell'avvicinamento di un nuovo fronte perturbato. Ci attendono rovesci sempre più diffusi, specie al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio assisteremo a un ulteriore peggioramento al nord, nonché su Toscana, Umbria e Marche, con precipitazioni sempre più diffuse. Andrà meglio sul resto d'Italia. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice.

0: sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
0: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
0: Non fartelo raccontare!
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.

0: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 6 2 0.

0: di sicuro. Con Canva il design è alla portata di tutti.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8406.

Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: detto che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
1: Ma vai da Totac!
2: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
3: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: and I want to talk about.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia.
4: Scegli un robot rasa erba.
5: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6095.

0: Yeah, one step at a time, just you and I.
1: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: la prima radio telematica italiana.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ehi, fuori tutto!
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac, divani.
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
0: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

13 e alle ore 22 Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 6, 1, 3,

0: 68.
1: La programmazione di Bomb Channel è con i successi.
0: Le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox. 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 6.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 2 5.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 2 1 8.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7, 5, 8.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 9

Scegli il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0 6 8 2

Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 8394.
1: Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
2: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1705.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 3

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
1: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

solo il buono che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: Ripieni due brani preferiti. Radio Jukebox.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.
0: Radio Jukebox.
2: Lo puoi richiedere con il codice 5 6 5 6

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 5959.
1: Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: is how we'll leave the light on.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.